0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.mondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Ci sono canzoni che definiscono un prima e un dopo per le carriere di certi artisti.
3: Bentornati a Rewind, oggi parliamo di debutti.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: E quindi eccoci
3: e quindi
2: qui.
3: Tornati,
2: ricordiamo
3: quindi...
2: che prima, nel senso che prima sì. Non erano nessuno, dopo questi debutti sono diventati qualcuno. Ed sì. Ha voluto precisare.
3: Giusto. Però, vabbè, giusto. Vabbè, quindi parliamo di inizi.
4: Antipatico così.
2: No, no, tranquillo. Vabbè, di che parliamo?
3: Inizi. Sono iniziate le carriere,
2: esatto,
3: dei grandi.
2: E iniziamo col parlare di una leggendarissima band britannica.
3: Prima facciamo una premessa: noi questa puntata in verità l'avevamo già mezza fatta, però dal vivo, e quindi non l'avevamo mai registrata.
2: Vero, durante il salone. No, salone dell'orientamento.
3: Salone dell'orientamento. Quindi chi ha avuto la fortuna di ascoltarci in live,
2: io
3: magari qualcosa l'ha già sentita. In verità non abbiamo portato tutti aneddoti nuovi, quindi saranno
2: perfetto.
3: Nuove
2: allora,
3: curiosità.
2: Niente di ripetuto. E
3: sì.
2: Quindi ritorniamo a parlare dei primissimi, che sì. Sono appunto questo leggendarissimo gruppo britannico,
3: sì, sì.
2: Che ha asfaltato le classifiche. Chi
3: sì.
2: Sono?
3: Gli Oasis.
2: Perfetto.
3: Che con il loro esordio hanno, diciamo, avuto questo record, perché è stato l'album d'esordio più venduto di sempre.
2: Esatto, tra l'altro, vabbè, sì, all'interno ci sono tante canzoni super conosciute,
3: sì.
2: Ma poi c'è anche Live Forever, addirittura, che è stata
3: sì.
2: Definita tra le canzoni
3: sì.
2: Più belle mai scritte da Q, che è appunto
3: sì,
2: un...
3: No, dai lettori della rivista Q è stata definita la migliore canzone di sempre,
2: vabbè.
3: Pensa un po', quindi ma di che album stiamo parlando?
2: Esatto. Qual
3: parlando...
2: è l'album di esordio? È Definitely Maybe.
3: Sì, del 1994.
2: Esattamente.
3: Quindi in pieni anni 90.
2: Esatto, facciamo un po' di background comunque.
3: Sì.
2: Vabbè, non sono totalmente d'accordo con quella di vista, però vabbè.
3: Vabbè,
2: c'è
3: sono
2: di
3: gusti,
2: sono sì,
3: gusti
2: esatto,
3: ed era la democrazia.
2: Facciamo
3: comunque,
2: un po' di
3: sì,
2: background.
3: Chi sono gli Oasis?
2: Sì,
3: per chi non lo sapesse,
2: ci troviamo dove? A Manchester.
3: A Manchester, sono due fratelli di Manchester, Liam e Noel Gallagher. Liam è 5 anni più piccolo, tra
2: sì,
3: l'altro.
2: Il più piccolo.
3: Arrivano da una situazione brutta di famiglia, diciamo, avevano il padre che li picchiava i due fratelli più grandi, Paul e Noel.
2: Liam no,
3: era troppo piccolo, quindi questa cosa però
2: vabbè.
3: si ripercuoterà
2: sì.
3: Scusatemi, sul loro rapporto.
2: È vero. Diciamo che come inizia
3: vai.
2: Tutta la storia, che Liam Gallagher, quindi il più
3: sì.
2: piccolo, si unisce ad una band chiamata The Rain
3: sì.
2: E fa il cantante. E suo fratello maggiore, Noel, è all'epoca che cos'era? Era un tecnico di chitarre per un altro
3: sì.
2: gruppo, quindi comunque sempre all'interno della musica, li va a ascoltare ad un concerto
3: sì.
2: E con il solito, insomma, con la solita arroganza
3: sì.
2: Da,
3: perché,
2: fate schifo ragazzi, fate
3: per
2: schifo.
3: Chi non lo sapesse sono
2: sì,
3: due personaggi
2: arroganti.
3: Molto, vabbè, sono famosissimi, quindi molto
2: sì, diciamo
3: particolari
2: che durante poi la loro tutta la loro carriera, cioè c'è stato molto dramma, cioè
3: sì.
2: Riconoscono come
3: molti
2: gruppo
3: litigi
2: particolarmente arrogante
3: anche tra di loro
2: sì, tra
3: forse
2: di loro
3: ne avevamo pure parlato in qualche
2: sì,
3: puntata del litigio
2: durante le live
3: perché siamo picchiati sul palco
2: no vabbè picchiati non lo so però vabbè, qualcosa del genere essenzialmente insomma fai schifo se mi fai entrare nella band scrivo tutte le canzoni vi faccio portare insomma vi porta alle stelle
3: sì.
2: E così infatti fu cioè nel senso
3: sì.
2: È successo tutto in una botta
3: sì.
2: Noel fu l'unico cioè divenne proprio l'autore di questa band
3: sì, e, l'autore principale
2: esatto e, portò, e quindi cioè,
3: sì,
2: il
3: sì.
2: Resto è storia vabbè lo sappiamo
3: sì sì poi uscì nel 1994 questo album che proprio stravolse la musica portò alla musica anche fan diciamo di altri ambienti infatti sono molto collegati agli ambienti del calcio, loro grandi tifosi del Manchester City, ma anche perché il loro produttore aveva iniziato a fare la pubblicità delle loro uscite in riviste di calcio.
2: Perfetto. Questa... Però comunque loro, la loro carriera, diciamo che è anche è riuscita un attimo, sono riuscite a scalare anche per la loro arroganza, perché appunto si imbucavano in concerti e cercavano appunto di farsi vedere il più possibile. Ad esempio c'era un aneddoto che, come dire, mi pare che avessero c'era un'altra band che suonava in Scozia e insomma loro si imbucarono e minacciarono il proprietario del bar affinché appunto li facesse suonare e alla fine suonarono, però insomma casini vari, insomma molto
3: immaginati questa gente che si aspetta di ascoltare degli scarsoni, parte la musica e parte

0: Dall'azzurro del Manchester City facciamo un salto alla rossa Bologna.
1: Bene,
0: Rimaniamo
1: infatti,
0: negli anni 90.
1: sempre lo stesso periodo.
0: Parlando di debutto generazionale di un album, dobbiamo parlare del debutto dei
1: Luna
0: Luna
1: Pop.
0: Pop. Sì,
1: I Luna Pop, chi sono? Allora,
0: la
1: vabbè.
0: band composta
1: Sì.
0: da Cesare Cremonini, che è il più famoso, ma anche da
1: Esatto.
0: Gabriele Galassi, Alessandro De Simone, Lorenzo Benedetti e Andrea Furlanetto.
1: Esatto, un giovanissimo Cesare Cremanini,
0: Sì.
1: perché ricordiamo che negli anni 90, cioè, erano solo dei piccoli
0: Sì,
1: liceali,
0: erano
1: quindi.
0: liceali e hanno fatto questo album che è Scherez, la
1: Esatto, Scherez.
0: pronuncia
1: Scherez,
0: bolognese.
1: che vuol dire
0: Beh,
1: Scherez? Dai, Scherez, che vuol dire?
0: era diciamo, una formula che utilizzavano loro prima delle partite di basket, l'equivalente di merda, merda,
1: Merda,
0: merda, quello
1: merda,
0: che
1: merda.
0: si
1: Sì,
0: dice.
1: quindi scaramantico.
0: Sì,
1: E
0: tra l'altro voi
1: dalla
0: sapete da
1: regia.
0: dove arriva perché si dice merda, merda, merda. Bellissimi occhiali,
1: Sì,
0: Tu,
1: ci
0: Edo,
1: piano.
0: sai perché si dice?
2: No, nessuna idea in realtà.
0: Sì, forse poi lo taglieremo perché non c'entra con la musica, però si dice perché quando c'era a teatro si andava in carrozza,
1: Ah.
0: dire, cioè, quando se c'era tanta merda vuol dire che c'era stato tanto pubblico e tanti cavalli avevano fatto la.
1: Bellissimo,
0: Quindi
1: no,
0: per quello si
2: vabbè. Perché sapevo la
0: dice.
2: storia dei fischi a teatro, ma del merda no.
0: Sì,
1: Aneddoti
0: i
1: su
0: fischi non so
1: aneddoti.
2: Ma perché una volta praticamente le scene, cioè tutta quella che era la gestione delle quinte, dei fondali, veniva fatta da gente che magari in passato aveva lavorato da
0: Ah, e
2: marinaio.
0: quindi
2: E quindi
0: fischiava per.
2: fischiavano per darsi gli ordini e coordinarsi. E quindi quando uno spettacolo andava male, il pubblico sabotava, diciamo, lo
0: Ah.
2: spettacolo fischiando a loro volta e quindi confondendo gli
0: Bellissima questa
2: operatori
1: cosa. No,
2: di sala.
1: vabbè.
0: Sì.
1: Ragazzi, questi
0: Abbiamo
1: aneddoti out
0: fatto
1: of
0: sì.
1: topic mi
0: Sì, abbiamo
1: piacciono.
0: fatto un attimo.
2: Ma
0: Sì.
2: un caffettino, un cornetto, cioè, ci
1: Esatto.
2: sia.
0: Infatti, vabbè,
1: Bene,
0: torniamo
1: dai.
0: dai Luna
1: Ritorniamo ai
0: Pop,
1: Luna Pop.
0: Cremonini, che se no si
1: Quindi,
0: offende.
1: Scherez
0: Scherez,
1: è il
0: abbiamo
1: primo
0: detto.
1: album di debutto dei Luna Pop. È
0: Sì.
1: grandissimo. E in particolare parleremo di 50 Special. 50 Special, canzone conosciutissimissima,
0: Sì.
1: appunto sempre attribuita a Cesare Cremonini. In realtà sarebbero i Luna Pop.
0: Il Luna Pop, però lui ha
1: Esatto.
0: scritto il testo ispirandosi al libro Jack Frusciante uscito dal gruppo, che è un libro molto famoso dello scrittore Brizzi, che è bolognese pure
1: Sì.
0: lui, parla di vespe, ragazzi, che è quello di cui parla la canzone alla fine.
1: Esatto, si è ispirato a questo, ma anche ad una, come dire, ad un evento personale, ad un
0: Sì.
1: aneddoto personale, perché lui, Cesare, non è mai stato una grande testa, a quanto pare, a scuola, e nasce appunto dal fatto che al posto di studiare filosofia e Platone, la madre lo trova, a studiare per l'esame della patente. Quindi, molto arrabbiata, gli leva la vespa e soprattutto, a quanto pare è vero, verificato, gli spacca la chitarra sulla schiena.
0: Proprio, vabbè,
1: Drama.
0: metodi. Stiamo
1: Vabbè,
0: parlando di genitori che
1: violenza
0: vanno metodi.
2: domestica.
0: Sì.
2: Montessori proprio.
1: È Montessori.
0: Fondamentale. Metodi
1: Esatto.
0: moderni.
1: Quindi lui molto frustrato. Comunque, vabbè, la testa sta alla vespa.
0: Sì.
1: Niente. La
0: E
1: scrive,
0: quindi
1: tra l'altro, la
0: scrive
1: scrive su
0: questa
1: pianoforte.
0: canzone. Sì.
1: Adesso è molto canzone da falò.
0: Sì.
1: Però comunque la
0: Anche da
1: scrive.
0: karaoke. Ogni volta che
1: Sì,
0: vai al
1: tanta. Sì,
0: karaoke
1: tantissimo.
0: parte Vespe truccate anni 60.
1: Esatto, che tra l'altro appunto Vespe, cioè come dire, come inizio
0: Sì.
1: è decisamente top, nel senso senza articoli, senza cosa, è un inizio abbastanza, possiamo dire, quasi ingegneristico, perché
0: Sì. Ingegneristico
1: accattivante, diciamo, mettiamola così. Poi vabbè, ci sono opinioni discordanti su accattivante,
0: accattivante.
1: accattivante, dai.
0: Meglio di
1: Sì,
0: ingegneristico. Un po'.
1: esatto, più che altro a livello di scelta, ecco,
0: Sì.
1: nel senso, capito, una scelta
0: Assolutamente.
1: fatta apposta.
0: Sì.
1: Comunque, tra l'altro, questa canzone, cioè all'inizio nessuna etichetta discografica voleva fregarsene di questi cinque ragazzini bolognesi, tranne una, appunto, come si chiama? Universo, se non erro, una piccola agenzia, etichetta insomma romana,
0: Sì.
1: che appunto, non so, si affida a questi ragazzini e niente, fa la terna all'otto, cioè nel
0: Sì, perché prende
1: senso.
0: degli idoli generazionali di ragazzine, teen idol.
1: Esattamente,
0: Sì.
1: esattamente. E quindi niente, che dire, i numeri parlano, 1,5 milioni di copie vendute, 1.000, e insomma il resto è storia. Ed, faccela ascoltare.

0: Bene, bene, adesso mi sposterei, piuttosto parleremmo di chi?
1: Sì, andiamo più avanti nel tempo e parliamo di un esordio avvenuto all'epoca di internet che ha stravolto il mercato musicale, che è stato quello di Lord.
0: Oppure Ella Yelick O'Connor.
1: Sì, insomma, di Ella Yelick O'Connor.
0: Cantante neozelandese, dalla New Zealand, che allora, quando fa uscire...
1: Sì, di origine croata.
0: Sì, sì, vero, ok. Che fa uscire, insomma, la sua hit, il suo debutto, avviene con Royals, che è appunto uscita nell'ottobre del 2013 e poi è stata aggiunta nel suo album Pure Heroin, insomma. Insomma,
1: che è riuscita a raggiungere il numero uno nella classifica degli Stati Uniti.
0: Esattamente.
1: Ha avuto un enorme successo. Non so se ti ricordi alle medie quanto girava in radio.
0: Assolutamente. TV, vabbè, era davvero, non sto scherzando, era proprio ripetizione. Sì. Mi era piaciuta molto. Però comunque facciamo un piccolo background. Lei era solo una quindicenne quando scrive Royals, e soprattutto la scrive in soli 30 minuti. Diciamo che è una canzone buttata così, e soprattutto anche prodotta con budget minimi, se non nulli. Cioè, proprio con
1: l'ha prodotta col computer, un programma abbastanza semplice.
0: Esattamente.
1: E poi l'ha pubblicata su SoundCloud, che, per chi non lo sapesse, è una piattaforma simile a Spotify, però diciamo che pubblicano emergenti lì, non so bene il motivo, però viene utilizzata da più persone underground.
0: Ma tantissime, ma un sacco di artisti nascono da lì, ma anche la stessa Billie Eilish con Ocean Eyes, insomma.
1: Sì, diciamo che è una cosa che ha stravolto il mercato musicale negli ultimi anni con l'arrivo di internet.
0: E infatti, in effetti, appunto, lei l'ha pubblicata lì, non c'è stata nessun tipo di pubblicità, ecco. Sì. Proprio sono stati semplicemente ragazzi che, navigando su SoundCloud, condividevano i link, eccetera, e poi è esplosa totalmente in radio mondiale.
1: Sì,
0: quindi
1: infatti
0: era
1: c'è la storia che l'ha scritta in mezz'ora, questa canzone l'ha prodotta in mezz'ora col computer, l'ha lanciata su internet e ha avuto un successo
0: super random.
1: Infatti ti fa anche capire come è cambiato, diciamo, prima c'erano quelli che sono andati comunque, c'è Cremonini, si è messa a scrivere al pianoforte, invece lei al computer in mezz'ora ha fatto comunque un hit adesso.
0: Sì, tra l'altro, come dire, a livello proprio di periodo storico siamo molto, cioè qualcosa di nuovo, una novità, perché ricordiamo che siamo nel periodo di pop, EDM, cioè Pitbull, Katy Perry, Lady Gaga, cioè comunque canzoni
1: rock,
0: particolarmente, esattamente, l'MFAO, insomma canzoni molto molto colorate, molto con basi estremamente, insomma, come dire,
1: sì, diciamo quasi
0: truccate,
1: da discoteca,
0: ecco. Esatto,
1: mentre...
0: EDM, quasi house. Però essenzialmente lei, proprio alla sua base, sono un giro di basso con le percussioni, sono semplicemente le dita che schioccano essenzialmente, e poi ha vocalizzato molto, quindi è molto brava. E cosa c'è dietro Royals? Perché che nasce?
1: Allora, innanzitutto si chiama Royals non per i reali o per qualcosa del genere, ma perché lei si è ispirata perché l'ha scritta mentre leggeva
0: un
1: articolo della rivista National Geographic, dove c'era una foto del giocatore di baseball George Brett.
0: No, vabbè, ma
1: comunque non sono troppo fan del baseball. Comunque del Kansas City Royals, e quindi da questa cosa ha deciso di prendere.
0: Sì, perché comunque il messaggio dietro è che i Royals non sono effettivamente quelli di sangue royal, cioè proprio i ricchi, ma sono proprio i ragazzi, i giovani. E anzi, è proprio una sorta di ribellione nei confronti di questo termine e anche di quello che andava di moda durante quel periodo. Quindi dice: io e i ragazzi della Nuova Zelanda, che non abbiamo un soldo, cioè io, ragazzo della Nuova Zelanda, cioè non sarò mai Royals, non è nel mio sangue. Se questo è essere Royal, allora io non lo sarò. Però
1: tant'è, la cosa divertente è che poi George Brett gliel'ha regalata la maglia dei Royals quando lei ha vinto il Grammy, perché questa canzone, non abbiamo detto, ma ha pure vinto dei Grammy.
0: Esatto, no, è stata è stata pluripremiata, nel senso canzone dell'anno, numero uno nei Billboard dopo quasi decenni e decenni che una donna non scalava le classifiche. Quindi insomma, tanto di cappello, veramente.
1: Tanto di cappello.
0: Beh, abbiamo ascoltato
1: abbiamo parlato abbastanza, potremmo ascoltarla.
0: Esatto, vai Ed.

0: Bene, facciamo però un salto indietro in un debutto che tra l'altro non è stato accolto a gran voce come questo, anche se poi è stata una canzone che ha fatto la storia della musica, perché stiamo parlando dei Dire Straits.
1: Esatto, in particolare di Sultans of Swing,
0: Sì.
1: canzone super conosciuta tuttora, oggi voglio dire, ci
0: Una
1: sta.
0: delle più famose della storia.
1: Che ha
0: Comunque, chi
1: segnato il
0: sono?
1: debutto
0: Sì.
1: appunto di questa band.
0: Innanzitutto di quando è? Vabbè, la canzone poi è stata pubblicata successivamente nell'album del 1978, appunto, Dire Straits. Però, diciamo, dove nascono questi Dire Straits? Nascono nell'aprile del 1977, quando Mark Knopfler, che è il leader, era un insegnante di
1: Sì, un
0: inglese.
1: professore
0: Sì,
1: proprio.
0: un era un ex cioè no, era un ex giornalista con insegnante professore
1: Esatto.
0: d'inglese e con de delle esperienze nella chitarra, però non era sicuramente un professionista. Si trasferì con il fratello minore, che tra l'altro lui
1: Un
0: suonava.
1: assistente
0: Sì,
1: sociale,
0: che
1: vabbè,
0: lui
1: comunque.
0: condivideva l'appartamento con un bassista. Questo bassista era John Hillsley,
1: Esatto,
0: che
1: sì.
0: poi fece parte anche della band, anche lui successivamente. Così si conobbero, diciamo, i tre
1: Esatto, i
0: componenti
1: tre
0: iniziali, i tre
1: moschettieri.
0: moschettieri, i
1: No,
0: tre
1: vabbè.
0: componenti iniziali di questa.
1: Comunque è assurdo pensare che
0: Sì.
1: oggi hanno venduto
0: Sì,
1: copie e copie, 100
0: miliardi di.
1: miliardi, 120 milioni di copie, vabbè, però prima non potevano neanche permettersi di pagare, non so,
0: Sì,
1: il
0: erano
1: riscaldamento.
0: coinquilini. Chissà che
1: Esatto,
0: magari voi
1: no, no.
0: con i vostri coinquilini farete così successo.
1: Guarda,
0: Sì,
1: ma
0: magari
1: noi
0: Ed con
1: manifestiamo.
0: Goffredo,
1: Sì,
0: vabbè,
1: Ed
0: non
1: con
0: so,
1: Goffredo, io
0: i nomi
1: con
0: dei tuoi
1: Daniele.
0: coinquilini. Tu,
1: Io e
0: Daniele.
1: Daniele.
0: Sì.
1: Shout out Daniele,
0: Sì.
1: andiamo a suonare qualche giorno. Vabbè, comunque.
0: Comunque, poi alla fine la band fu completata dal batterista Pick Whiteris.
1: Sì.
0: Sì, e fondarono la band che non si chiamava subito Dire Straits.
1: Vero, vero, hanno cambiato nome, hanno
0: Sì,
1: cambiato nome.
0: loro si chiamavano inizialmente Café Racers.
1: Ah.
0: Sì, che era un nome inventato da Mark Knopfler in precedenza, però sicuramente un nome meno accattivante. Tant'è che loro poi decisero, un amico gli suggerì di cambiare il nome in Dire Straits, che significa letteralmente terribili ristrettezze, una cosa del genere.
1: Terribili
0: Sì,
1: distrettezze.
0: tremende avversità, non so
1: Tremende
0: com'è.
1: incredibilità.
0: Sì.
1: Vabbè, sì. Sì. E adesso è storia.
0: Sì, e quindi la band assunse questo nuovo nome e pubblicò la prima canzone, Sultan of Swings, ebbe un successo enorme, ma nonostante ciò l'inizio fu abbastanza difficile perché andavano, diciamo, in controtendenza
1: Ah,
0: rispetto alla
1: sì.
0: musica dell'epoca, sì, rispetto al rock and roll. Diciamo che loro si ispiravano prevalentemente al blues o al rock and roll delle origini, quindi prima degli anni
1: Sì. Sicuramente
0: 70, 80, adesso gli anni che furono.
1: meno hardcore in
0: Sì.
1: generale, molto più soft
0: Sì.
1: come
0: E
1: genere musicale.
0: quindi queste, diciamo, sonorità un po' più asciutte ebbero comunque, nonostante ciò, un successo così grande che il produttore, adesso non mi ricordo il nome,
1: Vabbè, vabbè.
0: Charlie Gillet, che conduceva un programma radio molto famoso, riuscì a. Cioè, ascoltando questa canzone, decise di mandarla sempre in loop e riuscì
1: Effettivamente a farla
0: a
1: conoscere, a
0: farla
1: farla
0: conoscere,
1: sentire.
0: sì.
1: Di che parla comunque Sultans of Swing? Diciamo
0: Sì.
1: che parla un inno all'amore per la musica. E vengono, e tra l'altro, nel senso, parla di questo omonimo gruppo, jazz, ecco, che insomma non ha. Che era costituito insomma da solo impiegati londinesi che non avevano alcun interesse di diventare famosi o chissà che cosa, ma che cioè, si divertivano solamente a suonare in questo pub londinese. E quindi all'interno della canzone ci sono varie scene di descrizione appunto all'interno di questo pub, appunto, ad esempio, due componenti del gruppo impegnati a suonare, dei ragazzi vestiti alla modo che non sono assolutamente interessati alla musica, l'uomo che insomma congeda il pubblico, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è una sorta di ballata, ecco, un inno comunque alla musica, alla
0: Sì.
1: musica leggera, ecco.
0: Sì, alla musica di ispirazione jazz, diciamo, in controtendenza di quegli anni.
1: Bene, bene. Beh, ascoltiamola.

0: Bene, con questo solo sì, lasciamo gli anni 70-80 sì, e voliamo negli anni 2000, nel 2010 in particolare, sì, e parliamo di una bellissima band, di una grandissima band super conosciuta,
1: sì, ormai
0: italiana.
1: Negli stadi.
0: Esatto, ormai sì, 50 milioni di gente le va a vedere, vabbè, non so quanta sì, gente, ma tanti.
1: Però sì, tantissime persone, tutti gli esatto, stadi fanno, anche il prossimo anno in estate verranno a Torino.
0: Esatto, ma adesso, no spoiler,
1: nel 2027.
0: Cioè, scusa, non vi lasciamo troppo sulle spine perché sì, stiamo parlando proprio dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì.
0: Cosa è successo, Ed?
1: È stato un attimo di
2: cioè, Ed, tutto bene? Un pannello addosso.
0: Scusate ragazzi, perché
2: continuate, continuate.
0: Cioè, ma, no, niente, il nostro Ed è stato totalmente colpito da un pannello all'interno della regia. Vabbè, comunque andiamo avanti perché the show must go on, ragazzi.
1: Sì, The show must go on. Dicevano.
0: Bene, bene. E parliamo dei pinguini.
1: Sì.
0: E in particolare...
1: Allora, innanzitutto è un nome particolare,
0: vero,
1: come
0: vero,
1: puoi
0: da dove
1: capire.
0: Viene?
1: Arriva da una birra prodotta dalla Blue Dog, che si chiama appunto Pinguini Tattici Nucleari in inglese.
0: Sì.
1: Tactical Nuclear, non c'è bisogno
0: Penguins.
1: Di
0: Penguins. No, no, vai, vai, lo devi
1: però,
0: dire.
1: E comunque esordiscono con come metal demenziale, come musica un po' stupida, con un EP che si chiama...
0: Leggera.
1: Sì, Cartoni Animali, proprio demenziale.
0: Sì,
1: credo
0: sì,
1: che
0: sì,
1: abbia
0: sì,
1: come Elio, credo che fosse il loro idolo.
0: Elio, esatto. Esattamente.
1: Sì, e, comunque nonostante ciò poi si spostano da... Innanzitutto, abbiamo detto, arrivano dalla provincia di Bergamo, quindi
0: sì,
1: un contesto particolare, iniziano a suonare in vari locali piccolini, e si spostano di genere e vanno su un genere diciamo più indie rock,
0: esatto, quello che poi tra l'altro è oggi alla fine, che comunque
1: sì,
0: sono tra i gruppi indie più
1: sì,
0: importanti.
1: Sì, adesso ormai sono diventati
0: esatto,
1: pop, però
0: pop,
1: sì, principalmente sì, era indie pop rock, non so adesso il termine, ed esce con l'album Il Re è Nudo. Sì.
0: Esatto, Il Re è Nudo, in particolare parleremo un attimo di bagatelle.
1: Sì.
0: Bagatelle, che tra l'altro è una parola che viene dal francese, significa una piccolezza, una cosa di poco
1: sì,
0: conto, una cosa
1: sì,
0: stupida, ecco.
1: Una bazzecola.
0: Che però, una bazzecola, ecco. Però sì, in realtà, in termine, a livello musicale, questo termine, tra l'altro, cioè diciamo che contraddistingue delle composizioni brevi e anche molto, come dire...
1: Sì, giocose.
0: Giocose, ecco, bravo.
1: Sì.
0: E tra l'altro molte bagatelle le ha scritte proprio Beethoven, quindi appunto
1: sì,
0: sono composizioni classiche, ecco.
1: Sì,
0: e...
1: tante che lui, cioè, Riccardo Zanotti, il leader di questa... cioè il frontman, non
0: sì,
1: leader,
0: il
1: perché
0: leader,
1: non è un leader sbagliato. Il frontman di questa band... disse che l'ha scritta per una scommessa con un suo amico prete, tra l'altro anche
0: vero,
1: una situazione per scommettere con un prete particolare, che aveva detto prova a scrivere una canzone felice, e lui quindi decise di scrivere una canzone sull'amore, beh, chiamandola appunto bagatelle per dire essere diciamo una pausa tra le canzoni diciamo tristi che scrivevano
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, perché per... parlavano di morte, di devasto,
1: sì,
0: eccetera, adesso
1: parliamo d'amore.
0: E quindi ha detto
1: parliamo d'amore. Ed è anche forte questa cosa che la canzone diciamo parla di amore ma in posti particolari,
0: sì,
1: situazioni molto strane, e a parte che già il ritornello dice il adesso, amore sei sempre vecchia solfa, la porta che scricchiola, cioè fa delle assonanze, delle
0: sì, sì, sì,
1: cose
0: sì,
1: che non
0: però,
1: c'entrano
0: sì,
1: troppo
0: di base di cosa sì, parla? Parla dell'amore e soprattutto l'amore in contesti sociali anche
1: sì,
0: non troppo carini
1: sì,
0: appunto si parla anche di immigrazione, l'amore
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: due persone.
1: C'è una strofa che parla di
0: sì,
1: due ragazzi immigrati su un barcone
0: esatto,
1: che
0: ma anche
1: tra l'altro è molto emozionante
0: esatto,
1: come strofa perché parlano di paura di arrivare in Italia, poi dice
0: sì esatto, ma anche cotte giovanili
1: sì,
0: comunque
1: cotte,
0: senza
1: ma
0: roba
1: inizialmente
0: così,
1: cotte giovanili sì,
0: e quindi con bagatelle proprio descriviamo quello che è un po' il come dire il mood del gruppo in quel momento
1: sì,
0: un po' musicisti poco impegnati e direi
1: sì,
0: non lo so, quando ascoltate
1: sì,
0: pensate che loro non avevano proprio soldi
1: sì, e poi sono passati da queste canzoni a suonare a Sanremo, andare
0: esatto,
1: a fare un successo enorme.
0: Andiamo agli esordi.

0: dopo aver quasi sfiorato la morte, ritorniamo qui per il nostro registrato quasi sfiorato la morte, però va bene. Parliamo adesso di Britney Spears.
1: Sì,
0: okay?
1: Abbiamo parlato di una ragazzina come Lorde che ha avuto un successo enorme, non possiamo non citare chi ha avuto un successo ancora più grande.
0: Ancora più grande, sì,
1: però
0: assolutamente.
1: Qualche anno prima, sì.
0: Esatto, siamo nei fine anni 90, inizio anni vabbè, più che altro fine anni 90. E parliamo di Britney Spears, che allora, sedicenne, sì, rivoluziona proprio quella che è la musica, la definizione di pop di allora. Perché comunque ricordiamo che al momento, cioè nel senso, a fine anni 90, le classifiche sono dominate più da grunge, da hard rock, insomma, hip hop oppure R&B maturo. E con lei comunque si va proprio a... c'è l'esordio non solo di Britney Spears in sé, ma proprio di un genere nuovo quasi. Cioè, oserei dire. E quindi parliamo proprio di insomma, la canzone che l'ha portata lì, che è Baby One More Time.
1: Tra l'altro diventare famosa così presto, poi ha avuto delle...
0: ripercussioni
1: sulla sua persona,
0: sulla sua salute mentale, mettiamola così,
1: perché è diventata famosa negli ultimi anni per essere più volte... aver perso il senno, diciamo.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: vabbè,
1: la canzone, tra l'altro la canzone non l'ha scritta lei, ma l'ha scritta il Max Martin, no?
0: Esatto, e soprattutto Max Martin,
1: leggendario produttore svedese che lavorava negli Stati Uniti anche per i Backstreet Boys, ha lavorato anche per The Weeknd, Taylor Swift ultimamente.
0: Insomma,
1: famosissimo.
0: Un sacco di idoli. E tra l'altro l'ha scritta lui, ma non per lei. Cioè, diciamo che la canzone nasce per un gruppo R&B femminile, il super gruppo R&B femminile, puntata supergruppo, shout out, vabbè, le TLC, solo che le TLC hanno proprio rifiutato appunto di cantare questa canzone, ma più che altro è stato un misunderstanding un po' a livello di linguaggio, perché loro non volevano assolutamente cantarla, perché insomma non volevano in qualche modo favorire la violenza domestica. Ricordiamo Hit Me Baby One More Time,
1: perché il testo,
0: cioè, colpisci,
1: dice Hit Me, appunto, e quindi loro volevano discostarsi da questa cosa, però diciamo
0: hanno alzato le mani, ecco. In realtà cioè, è stato tutto una insomma, non era scritto con questo intento da Martin, ma insomma, diciamo che lui, essendo svedese,
1: non c'era, diciamo, allusioni alla violenza,
0: esatto,
1: ma era solo un modo per
0: hit me up, vuol dire chiamami, quindi parla proprio di questa storia di una relazione che è finita, e la ragazza che chiede al suo ex disperatamente di chiamarla un'ultima volta, hit me up one more time, però c'è stato un po', insomma, c'è stato questo misunderstanding, insomma, e andiamo avanti comunque. Da ciò appunto nasce proprio la scalata sociale musicale di Britney Spears.
1: Sì, poi questa canzone è stata anche particolare, perché loro hanno lavorato molto sul fatto di lavorare su suoni riproducibili in 3 secondi.
0: Esatto,
1: così che
0: sì,
1: le persone che cambiavano radio continuamente,
0: zapping nevrotico
1: su MTV e quei canali che c'erano all'epoca, riuscivano a riusciva a rimanere impressa la canzone.
0: Esattamente.
1: Che è una cosa che succede adesso, solo che lei è stata prima. Beh, che succede adesso con le canzoni di Anna, non so, mi viene
0: in mente.
1: Cantanti Holly, questi qua che fanno un successo assurdo. Mm-hmm. Una cosa simile, perché canzoni ti entrano in testa e fanno fatica.
0: Esatto, e infatti proprio questa canzone viene proprio riconosciuta all'istante, nel giro di 30 millesimi di secondo, proprio dalle prime 3 note. Tan, tan, tan. E quindi questa è proprio una scelta tecnica fatta proprio da Martin, apposta. E ha avuto,
1: c'è,
0: insomma,
1: del genio.
0: Esatto, esatto. E comunque poi vabbè, Britney Spears, diciamo che ha messo anche mano in quello che è poi il videoclip della canzone, di cui non abbiamo parlato, però comunque che tra l'altro, che prima inizialmente voleva essere tipo una roba fantascientifica di un'eroina che combatte contro il male, eccetera, ma Britney ha proprio stravolto tutto, rendendolo poi uno dei videoclip più iconici degli anni 90,
1: più virali, anche se non c'è ancora internet.
0: Tra l'altro low cost, perché è stato girato in una scuola con dei

0: Bellissima.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Oh, sai che ho notato comunque una cosa? Che noi all'inizio puntata mi sa che non ci siamo salutati. Salutiamoci. Ciao Fra.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ed. Cosa sta...
1: È il tuo saluto?
0: Cosa sta succedendo?
2: Sto bene, sto bene. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Non siamo mica dall'automatica.
1: Dal paradiso è arrivato.
0: Dici Ed, cos'era
1: che ti sei già messo in paradiso, eh? E complimenti.
2: Ma lo sono ancora in coda al
0: biglietto. Per il ticket.
1: Per la musica d'attesa questa.
2: Adesso vedo San Pietro e mi dice lui dove andare.
0: Sbon.
1: San Pietà.
0: Sbon. Dici, che cosa sta succedendo?
1: Come cos'è? Stai? Come è andato
2: sto molto bene.
1: Questo pannello che ti è caduto in testa.
2: Il panel è andato bene, ma io non so dove sia esattamente spuntato, anche perché non trovo un posto in cui ricollocarlo con questo pannello. Ma
0: vabbè, è stato veramente vedere
2: questo. È passato.
0: Che cadeva.
1: È volato.
2: Voi, piani per la summer, adesso stiamo finendo.
1: Siamo alla fine, quasi.
2: We're closing.
0: Ragazzi, appunto, cioè, stavo pensando anche oltre a non
1: salutarci. Questa è l'ultima puntata.
0: Prima
1: delle vacanze. Hai piani per l'estate?
2: Io?
1: Sì.
2: Io devo studiare. Devo studiare?
0: Ma come? Vabbè. Già?
1: Appena finita la sessione. Per settembre, sì.
2: E perché ho girato prima della sessione apposta, che già sapevo che avrei cominciato a studiare prima per settembre. Non so, forse una settimana mi faccio qualcosa, vado qualche volte.
0: Alle sagre del carciofo.
2: La sagra del carciofo.
0: Esatto.
2: Con la maschera di Spider-Man.
0: Ecco.
2: Certo.
0: Temptation Island, per chi non abbia capito, però va bene, dai. Il giusto
1: trash. Per chi non abbia capito, perché assolutamente, io ho capito tutto.
0: No, lui lo guarda. Sì, e invece tu, cioè non so, vacanzine, di pianezza.
1: No, io vado via da pianezza.
0: No
1: da
0: way. Questa,
1: sì, vado prima in Germania, poi sì, vado a farmi un giro con la mia ragazza. Shout out Arianna.
0: Shout out che ancora non ce l'ha presentata, ma
1: siamo in Puglia.
0: Vabbè,
1: non possiamo fare altrimenti.
0: Perfetto. Io invece tornerò a quello che è la mia isola dannata e calda, la Sicilia. Vabbè, si torna a casa per un po', dai. E poi si va in Germania. Tra l'altro poi ti raggiungo in Germania.
1: Sì.
2: Aspettate, vengo anch'io, non lo so, cioè.
0: Tutti in Germania.
2: Bene. Stavo pensando una roba.
0: Ah, dici.
2: Stavo avendo un pensiero molto strano, questa cosa ultimamente. La mia attività cerebrale è un po' morta, però mi avete acceso una luce prima. Avete parlato di SoundCloud, no? Perché parlavamo di Lord, mi sembra.
1: Sì.
2: E voi l'avete mai usato tanto? Ci avete più o meno presente come
0: circa
2: funziona?
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: c'era
0: sì.
1: stato un periodo che JC pubblicava canzoni solo su SoundCloud.
2: Jesus Christ.
1: JC sta per Gesù. Gesù. Gesù.
0: No, JC Christ. Vabbè.
2: Dai. Mi è venuto in mente che c'è un artista incredibile che non sentivo da una vita, che ha proprio debuttato su SoundCloud. Non so se voi lo conoscete. Adesso io ce l'ho dietro, perché tanto appunto ormai da quando ho fatto la canzone del pesce geniale, SoundCloud ce l'ho sempre aperto in giro. Quindi non so se lo conoscete, lo faccio sentire. Voi ditemi cosa vi ricorda.
3: On the road

0: this. This is a pigeon. I feel like Charlie Brown, except I ain't brown. Bitch, I'm green.
1: Non mi dice
0: this
1: nulla.
0: Is the sound of a lottery machine.
2: Bello figo, bello figo versione American. Green.
0: Look at my shoes, them bitches is blinging.
1: No, niente.
2: Bellissimo. No, no.
3: Che è la canzone della pubblicità,
1: che
3: quella
1: è il debutto di Kanye West.
2: Ma che
1: No, non è vero.
2: Bah,
1: You Know Miles.
3: Chi è questo?
1: You Know Miles, però effettivamente che credo sia base... di You Know Ball.
2: Sì,
1: però...
2: sì.
1: Assolutamente, okay, il suo grande debutto.
2: Interesting. Vabbè, io pensavo fosse tipo bello figo, versione americana. Versione American.
1: Very cool.
2: Lui non paga affitto. Vabbè,
3: tanto
2: comunque.
3: La prima cosa che esce quando scrivi Uno Miles è Uno Miles Martin Luther King.
2: Martin Luther King.
1: Non credo che Martin sia al corrente di questa cosa.
3: Sono amici. Una canzone si chiama Case and Hat Barber. Vabbè, un grande.
1: Sì,
3: questo.
1: Grande,
2: che
1: un grande,
2: posso dire.
1: E allora, bene. Prima di salutarci, dato che adesso comunque dobbiamo andarcene,
2: sì.
1: Abbiamo un'ultima canzone magari da mettere?
3: Vai. Consigliaci
1: che non
3: qualcosa.
1: Che non sia You Know Miles, che già abbiamo messa. Io stavo pensando a un altro grandissimo gruppo che ha debuttato una ventina, quasi trentina di anni fa ormai. Parliamo dei Muse.
3: Pensavo parlassi di Forza Italia, però.
1: Forza Italia, grazie.
3: Un gran gruppo che ha debuttato 30 anni fa.
1: Io aspetto un altro debutto adesso, appena scondare Bibbia, ma quello molto più interessante. E comunque, quando appunto questi tre sgarruppati del Candy sono formati nel 99,
2: nice.
1: Hanno fatto questo primissimo album che è Showbiz, che praticamente è OK Computer parte 2, ma non vado a parlare tanto dei Radio da adesso.
2: Sì,
1: comunque, tracklist strapresa bene, tante influenze dei Radio, dei Rage Against the Machine, c'è un po' di tutto. E tra le varie canzoni c'è una che ha abbastanza acceso la polemica in quella che era la loro realtà locale, quindi quella del Kent, dei paesini. Perché, e qua andrò molto veloce perché siamo molto
3: sì, ma anche perché l'avevamo già citata.
1: Esatto, Falling Down, la canzone in cui caro Matthew Bellamy auspica che un asteroide rada al suolo lo schifo di paese.
2: Ci sta,
1: cosa che potrei fare anch'io su Piverone. Se solamente avessi qualcosa contro Piverone, ma è un posto bellissimo, quindi
2: assolutamente
1: no. Tutti a Piverone.
2: Shout out sindaco,
3: è per questo che non...
1: Maria Fasolo,
3: non è il successo dei Muse, perché non odi il tuo paese.
1: Esatto, quando torno al mio paese diceva se
3: sì.
2: Ecco,
1: quindi direi che non mettiamo Falling Down perché è troppo lunga, però c'è Sunburn che è molto più
2: bella
1: e che apre il debutto del debutto.

0: E vi lasciamo quindi con questo bellissimo, sì, con questa bellissima scala di pianoforte. Grazie Ed per aver messo una delle mie canzoni preferite dei Muse, mamma mia.
1: Bene, bene, prima di salutarci per le vacanze, giusto finire con una canzone dei Muse.
0: Esatto.
1: Dei Mouse.
0: Dei Mouse. Va bene ragazzi, comunque anche oggi siamo arrivati alla fine, anzi siamo quasi arrivati alla fine della stagione. Quasi.
1: Ci risentiremo, esatto, dopo
0: comunque,
1: le vacanze.
0: Ma comunque ci sentiamo, esatto.
1: Una volta.
0: Almeno un'altra volta.
1: Per salutarci per inizio sessioni settembre, che sarà pesante.
0: Brutto. Però prima di lasciarci, ricordiamo un attimo
1: dove
0: ci possono ascoltare.
1: Allora, il sabato alle 14 è la replica alle 20 su ondequadre.polito.it.
0: Sempre lo stesso giorno, il sabato alle 16, la puntata su Spotify senza canzoni con la playlist a parte. E infine, per insomma, per i nostri aggiornamenti, seguiteci anche su
2: ondequadre.polito.it.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto che di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Avrei
1: preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole, in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26,
0: sì,
1: sono completamente rock, sono due canzoni che vanno sul, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè. Diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio. Cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi, ma non ti portavano mai da nessuna parte. Quindi. Alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo. Senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia.
0: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute. Sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale, identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì,

0: Musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello perché... Io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere
0: assolutamente.
1: Allora, però stai con me, le persone si conoscono e gli ho detto guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: già bello che è pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Alla prossima, e a questo punto insomma ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

una volta quei giacchetti. Tu che vorresti te. Benzina meno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho nel suo carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi. Vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta. E alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti. E alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno. E al gradino numero 13 della classifica, Dito nella piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da nascondere. E alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10. Numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

In discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome...
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Back, soy Intizar.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Ci sono canzoni che definiscono un prima e un dopo per le carriere di certi artisti.
3: Bentornati a Rewind, oggi parliamo di debutti.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: E quindi eccoci
3: e quindi
2: qui.
3: Tornati,
2: ricordiamo
3: quindi...
2: che prima, nel senso che prima sì. Non erano nessuno, dopo questi debutti sono diventati qualcuno. Ed sì. Ha voluto precisare.
3: Giusto. Però, vabbè, giusto. Vabbè, quindi parliamo di inizi.
4: Antipatico così.
2: No. No, tranquillo. Vabbè, di che parliamo?
3: Inizi. Sono iniziate le carriere,
2: esatto,
3: dei grandi.
2: E iniziamo col parlare di una leggendarissima band britannica.
3: Prima facciamo una premessa: noi questa puntata in verità l'avevamo già mezza fatta, però dal vivo, e quindi non l'avevamo mai registrata.
2: Vero, durante il salone. No, salone dell'orientamento.
3: Salone dell'orientamento. Quindi chi ha avuto la fortuna di ascoltarci in live,
2: io
3: magari qualcosa l'ha già sentita. In verità non abbiamo portato tutti aneddoti nuovi, quindi
2: saranno
3: nuove curiosità.
2: Niente di ripetuto. E quindi ritorniamo a parlare dei primissimi, che sono appunto questo leggendarissimo gruppo britannico che ha asfaltato le classifiche. Chi sono?
3: Gli Oasis.
2: Perfetto.
3: Che con il loro esordio hanno, diciamo, avuto questo record, perché è stato l'album d'esordio più venduto di sempre.
2: Esatto, tra l'altro, all'interno ci sono tante canzoni super conosciute, ma poi c'è anche Live Forever, addirittura, che è stata definita tra le canzoni più belle mai scritte da Q, che è appunto
3: tra i lettori della rivista Q è stata definita la migliore canzone di sempre, pensa un po', quindi ma di che album stiamo parlando?
2: Esatto, qual è l'album degli esordio? È Definitely Made.
3: Sì, nel 1994.
2: Esattamente.
3: Quindi in pieni anni 90.
2: Esatto, facciamo un po' di background comunque.
3: Sì.
2: Vabbè, non sono totalmente d'accordo con quella rivista, però vabbè.
3: Vabbè, sono gusti, sono gusti ed era la democrazia.
2: Facciamo un po' di background.
3: Chi sono gli Oasis?
2: Sì,
3: per chi non lo sapesse,
2: ci troviamo dove? A Manchester.
3: A Manchester, sono due fratelli di Manchester, Liam e Noel Gallagher. Liam è 5 anni più piccolo,
2: il più piccolo.
3: Arrivano da una situazione brutta di famiglia, diciamo, avevano il padre che li picchiava i due fratelli più grandi, Paolo e Noel.
2: Liam no,
3: era troppo piccolo, quindi questa cosa però si ripercuoterà. sul loro rapporto.
2: È vero. Diciamo che come inizia tutta la storia, che Liam Gallagher, quindi il più piccolo, si unisce ad una band chiamata The Rain e fa il cantante. E suo fratello maggiore, Noel, è all'epoca che cos'era? Era un tecnico di chitarre per un altro gruppo, quindi comunque sempre all'interno della musica, li va a ascoltare ad un concerto con il solito, insomma, con la solita arroganza. Fate schifo, ragazzi, fate
3: schifo.
2: Per chi
3: non lo sapesse, sono due personaggi molto, vabbè, sono famosissimi, quindi molto particolari.
2: Che durante poi tutta la loro carriera, c'è stato molto dramma, si riconoscono come
3: molti litigi,
2: particolarmente arrogante
3: anche tra di loro,
2: forse
3: ne avevamo pure parlato in qualche puntata del litigio
2: durante le live
3: perché si erano picchiati sul palco.
2: Picchiati non lo so, però vabbè, qualcosa del genere, essenzialmente
3: schiaffoni.
2: Insomma, fai schifo, se mi fai entrare nella band, scrivo tutte le canzoni, vi faccio portare, insomma, vi porta alle stelle. E così infatti fu, nel senso, è successo tutto in una botta. Noel fu l'unico, divenne proprio l'autore di questa band.
3: L'autore principale.
2: Esatto. E quindi il resto è storia, vabbè, lo sappiamo.
3: Sì, poi uscì nel 1994 questo album che proprio stravolse la musica, portò alla musica anche fan, diciamo, di altri ambienti, infatti sono molto collegati agli ambienti del calcio, loro grandi tifosi del Manchester City, ma anche perché il loro produttore aveva iniziato a fare la pubblicità delle loro uscite in riviste di calcio.
2: Perfetto. Questa... Però comunque loro, la loro carriera, diciamo che è anche è riuscita un attimo, sono riuscite a scalare anche per la loro arroganza, perché appunto si imbucavano in concerti e cercavano appunto di farsi vedere il più possibile. Ad esempio c'era un aneddoto che, come dire, mi pare che avessero... C'era un'altra band che suonava in Scozia e insomma loro si imbucarono e minacciarono il proprietario del bar affinché appunto li facesse suonare e alla fine suonarono, però insomma casini vari, insomma molto...
3: Immaginate questa gente che si aspetta di ascoltare degli scarsoni, parte la musica e parte...

0: Dall'azzurro del Manchester City facciamo un salto alla rossa Bologna.
1: Bene, infatti.
0: Rimaniamo negli anni 90.
1: Sempre lo stesso periodo.
0: Parlando di debutto generazionale di un album, dobbiamo parlare del debutto dei
1: Luna Pop.
0: Sì.
1: I Luna Pop chi sono? Allora, vabbè.
0: La band composta da Cesare Cremonini, che è il più famoso, ma anche da Gabriele Galassi, Alessandro De Simone, Lorenzo Benedetti e Andrea Furlanetto.
1: Esatto, un giovanissimo Cesare Cremonini, perché ricordiamo che negli anni 90, cioè, erano solo dei piccoli liceali.
0: Sì, erano liceali e hanno fatto questo album che è Scherez.
1: Esatto,
0: la pronuncia bolognese.
1: Scherez. Che vuol dire Scherez? Dai, Scherez.
0: Era un, diciamo, una formula che utilizzavano loro prima delle partite di basket, l'equivalente di merda. Che si dice.
1: Sì, quindi scaramantico.
0: Sì. Tra l'altro voi sapete regia da dove arriva il perché si dice merda. Bellissimi occhiali.
1: Sì,
0: tu Edo, sai perché si dice?
2: No, nessuna idea in realtà.
0: Sì, forse poi noi lo taglieremo perché non c'entra con la musica, però si dice perché quando c'era a teatro si andava in carrozza, cioè quando se c'era tanta merda vuol dire che c'era stato tanto pubblico e tanti cavalli
1: bellissimo, no?
0: Quindi per quello si dice.
2: Perché io sapevo la storia dei fischi a teatro, ma del merda no.
0: Sì.
1: Aneddoti,
0: i fischi
1: aneddoti.
0: Non so com'è.
2: Ma perché una volta praticamente le scene, cioè tutta quella che era la gestione delle quinte, dei fondali, veniva fatta da gente che magari in passato aveva lavorato da marinaio.
0: Ah, e quindi fischiavano.
2: E quindi fischiavano per darsi gli ordini e coordinarsi. E quindi quando uno spettacolo andava male, il pubblico sabotava, diciamo, lo spettacolo fischiando a loro volta e quindi confondendo gli operatori.
1: No, vabbè.
2: Sala.
0: Sì.
1: Ragazzi, questi aneddoti out of topic mi piacciono.
0: Sì, abbiamo fatto un attimo. Sì.
2: Un caffettino, un cornetto.
1: Esatto.
0: Sì. Infatti, vabbè,
1: bene,
0: torniamo
1: dai Luna Pop,
0: Cremonini, che se non si
1: quindi,
0: offende.
1: Scherez è il primo album di debutto dei Luna Pop, è grandissimo. E in particolare parleremo di 50 Special. 50 Special, canzone conosciutissimissima, appunto sempre attribuita a Cesare Cremonini, in realtà sarebbero i Luna Pop.
0: Però lui ha scritto il testo ispirandosi al libro Jack Frusciante uscito dal gruppo, che è un libro molto famoso dello scrittore Brizzi, che è bolognese pure lui, parla di vespe, ragazzi, che è quello di cui parla la canzone.
1: Esatto, si è ispirato a questo, ma anche ad una, come dire, ad un evento personale, ad un aneddoto personale, perché lui, Cesare, non è mai stato una grande testa a quanto pare a scuola, e nasce appunto dal fatto che al posto di studiare filosofia e Platone, la madre lo trova a studiare per l'esame della patente. Quindi, molto arrabbiata, gli leva la vespa e soprattutto a quanto pare è vero, verificato, gli spacca la chitarra sulla schiena.
0: Proprio, metodi,
1: drama.
0: Stiamo parlando di genitori che vanno
1: domestica.
0: Metodi,
2: sì, Montessori proprio.
1: Montessori. Esatto. Quindi lui molto frustrato, comunque, la testa sta alla vespa e niente, la scrive, tra l'altro
0: scrive
1: sul pianoforte.
0: Sì.
1: Adesso è molto canzone da falò, però comunque la
0: anche
1: scrive
0: anche da karaoke, ogni volta che va al karaoke parte.
1: Tantissimissimo.
0: Parte vespe truccate anni 60.
1: Esatto, che tra l'altro appunto vespe, cioè come dire, come inizio è decisamente top, nel senso senza articoli, senza cosa, è un inizio abbastanza, possiamo dire, quasi ingegneristico, perché accattivante, diciamo, mettiamola così. Poi vabbè, ci sono opinioni discordanti su accattivante.
0: meglio di ingegneristico.
1: Sì, esatto. Più che altro a livello di scelta, ecco, nel senso, capito, una scelta fatta apposta.
0: Sì.
1: Comunque, tra l'altro, questa canzone, cioè all'inizio nessuna etichetta discografica voleva fregarsene di sti cinque ragazzini bolognesi, tranne una, appunto, come si chiama? Universo, se non erro. Una piccola agenzia, etichetta insomma romana, che appunto non so, si affida a questi ragazzini e niente, fa la terna all'otto, cioè nel senso,
0: perché prende degli idoli generazionali di ragazzine, teen idol,
1: esattamente, e quindi niente, che dire, i numeri parlano, 1,5 milioni di copie vendute, mille, e insomma il resto è storia. Ed, faccela ascoltare.

0: Bene, bene, adesso mi sposterei, piuttosto parleremmo di chi?
1: Sì, andiamo più avanti nel tempo e parliamo di un esordio avvenuto all'epoca di internet che ha stravolto il mercato musicale, che è stato quello di Lorde.
0: Oppure Ella Yelick O'Connor.
1: Sì, insomma, di Ella Yelick O'Connor.
0: Cantante neozelandese, dalla New Zealand, che allora, quando fa uscire...
1: Sì, di origine croata.
0: Sì, sì, vero, sì. Ok. Che fa uscire, insomma, la sua hit, il suo debutto avviene con Royals, che è appunto uscita nell'ottobre del 2013 e poi è stata aggiunta nel suo album Pure Heroin, insomma.
1: Che è riuscita a raggiungere il numero uno nella classifica degli Stati Uniti.
0: Esattamente.
1: Ha avuto un enorme successo, non so se ti ricordi alle medie quanto girava in radio.
0: Assolutamente, vabbè, era davvero, non sto scherzando, era proprio ripetizione, mi era piaciuta molto. Però comunque facciamo un piccolo background. Lei era solo una quindicenne quando scrive Royals e soprattutto la scrive in soli 30 minuti. Diciamo che è una canzone buttata così e soprattutto anche prodotta con budget minimi, se non nulli. Cioè proprio con
1: l'ha prodotta con computer, un programma abbastanza semplice.
0: Esattamente.
1: E poi l'ha pubblicata su SoundCloud, che per chi non lo sapesse è una piattaforma simile a Spotify, però diciamo che pubblicano emergenti lì, non so bene il motivo, però viene utilizzata da più persone underground.
0: Ma tantissimi, ma un sacco di artisti nascono da lì, ma anche la stessa Billie Eilish con Ocean Eyes, insomma.
1: Diciamo che è una cosa che ha stravolto il mercato musicale negli ultimi anni con l'arrivo di internet.
0: E infatti, in effetti, appunto, lei l'ha pubblicata lì, non c'è stata nessun tipo di pubblicità, ecco. Sì. Proprio sono stati semplicemente ragazzi che, navigando su SoundCloud, condividevano i link, eccetera, e poi è esplosa totalmente in radio mondiale.
1: Sì,
0: quindi
1: infatti
0: era
1: c'è
0: fenomeno.
1: La storia che l'ha scritta in mezz'ora, questa canzone l'ha prodotta in mezz'ora col computer, l'ha lanciata su internet e ha avuto un successo
0: super random.
1: Infatti ti fa anche capire come è cambiato, diciamo, prima c'erano quelli che sono andati comunque, c'è Cremonini, si è messa a scrivere al pianoforte, invece lei al computer in mezz'ora ha fatto un hit adesso.
0: Sì, tra l'altro, come dire, a livello proprio di periodo storico siamo molto, cioè qualcosa di nuovo, una novità, perché ricordiamo che siamo nel periodo di pop, EDM, cioè Pitbull, Katy Perry, Lady Gaga, cioè comunque canzoni particolarmente, esattamente, l'MFAO, insomma canzoni molto molto colorate, molto con basi estremamente, insomma, come dire,
1: quasi da discoteca,
0: ecco. Esatto,
1: mentre...
0: quasi house, però essenzialmente lei proprio alla sua base sono un giro di basso con le percussioni, sono semplicemente le dita che schioccano essenzialmente, e poi ha vocalizzato molto, quindi è molto brava. E cosa c'è dietro Royals? Perché nasce?
1: Allora, innanzitutto si chiama Royals non per i reali o per qualcosa del genere, ma perché lei si è ispirata al... perché l'ha scritta mentre leggeva
0: un
1: articolo della rivista National Geographic, dove c'era una foto del giocatore di baseball George Brett.
0: No, vabbè, ma
1: comunque non sono troppo fan del baseball, comunque del Kansas City Royals, e quindi da questa cosa ha deciso di prendere.
0: Sì, perché comunque il messaggio dietro è che i Royals non sono effettivamente quelli di sangue royal, cioè proprio i ricchi, ma sono proprio i ragazzi, i giovani, e anzi è proprio una sorta di ribellione nei confronti di questo termine e anche di quello che andava di moda durante quel periodo. Quindi dice: io e i ragazzi della Nuova Zelanda, che non abbiamo un soldo, cioè io, ragazzo della Nuova Zelanda, cioè non sarò mai Royals, non è nel mio sangue. Se questo è essere Royal, allora io non lo sarò. Però
1: tant'è, la cosa divertente è che poi George Brett gli ha regalata la maglia dei Royals quando lei ha vinto il Grammy, perché questa canzone, non abbiamo detto, ma ha pure vinto dei Grammy.
0: Esatto, no, è stata è stata pluripremiata, nel senso canzone dell'anno, numero uno nei Billboard dopo... Sì. Dopo quasi decenni e decenni che una donna non scalava le classifiche. Quindi insomma tanto di cappello, veramente.
1: Tanto di cappello.
0: Beh, abbiamo ascoltato
1: abbiamo parlato abbastanza, potremmo ascoltarla.
0: Esatto, vai Ed.

0: Bene, facciamo però un salto indietro in un debutto che tra l'altro non è stato accolto a gran voce come questo, anche se poi è stata una canzone che ha fatto la storia della musica, perché stiamo parlando dei Dire Straits.
1: Esatto, in particolare di Sultans of Swing, canzone super conosciuta tuttora, oggi voglio dire, ci
0: Una
1: sta.
0: delle più famose della storia. Comunque,
1: Che ha
0: chi
1: segnato il
0: sono?
1: debutto
0: Sì.
1: appunto di questa band.
0: Innanzitutto di quando è? Vabbè, la canzone poi è stata pubblicata successivamente nell'album del 1978, appunto Dire Straits. Però, diciamo, dove nascono questi Dire Straits? Dire Straits. Nascono nell'aprile del 1977, quando Mark Knopfler, che è il leader, era un insegnante
1: Sì, un
0: d'inglese.
1: professore
0: Sì,
1: proprio.
0: era un ex cioè no, era un ex giornalista con insegnante professore d'inglese
1: Esatto.
0: e con de delle esperienze nella chitarra, però non era sicuramente un professionista. Si trasferì con il fratello minore, che tra l'altro lui
1: Un
0: suonava,
1: assistente sociale,
0: sì, che
1: vabbè,
0: lui
1: comunque.
0: condivideva l'appartamento con un bassista. Questo bassista era John Hillsley,
1: Esatto,
0: che
1: sì.
0: poi fece parte anche della band, anche lui successivamente, così si conobbero, diciamo, i tre
1: Esatto, i
0: componenti
1: tre
0: iniziali, i tre
1: moschettieri.
0: moschettieri, i
1: No,
0: tre
1: vabbè.
0: componenti iniziali di questa.
1: Comunque è assurdo pensare che
0: Sì.
1: oggi hanno venduto
0: Sì,
1: copie e copie, 100
0: miliardi
1: miliardi, 120 milioni di copie, vabbè, però prima non potevano neanche permettersi di pagare, non
0: Sì.
1: so, il
0: Erano
1: riscaldamento.
0: coinquilini, chissà che magari
1: Esatto,
0: voi
1: no,
0: con i vostri coinquilini farete
1: no.
0: così successo.
1: Guarda,
0: Sì,
1: ma noi
0: magari Ed con
1: manifestiamo.
0: Goffredo,
1: Sì,
0: vabbè,
1: Ed
0: non
1: con
0: so
1: Goffredo, io
0: i
1: con
0: nomi dei tuoi
1: Daniele.
0: coinquilini. Tu,
1: Io e
0: Daniele?
1: Daniele,
0: Sì.
1: shout out Daniele,
0: Sì.
1: andiamo a suonare qualche giorno. Vabbè, comunque.
0: Comunque, poi alla fine la band fu completata dal batterista Pick Whiteris.
1: Sì.
0: Sì, e fondarono la band che non si chiamava subito Dire Straits.
1: Vero, hanno cambiato nome, hanno
0: Sì,
1: cambiato nome.
0: loro si chiamavano inizialmente Café Racers.
1: Ah.
0: Sì, che era un nome inventato da Mark Knopfler in precedenza, però sicuramente un nome meno accattivante. Tant'è che loro poi decisero, un amico gli suggerì di cambiare il nome in Dire Straits, che significa letteralmente terribili ristrettezze, una cosa del genere.
1: Terribili
0: Sì,
1: ristrettezze.
0: tremende avversità, non so
1: Tremende
0: come.
1: incredibilità.
0: Sì.
1: Vabbè, sì. E il resto è storia.
0: Sì, e quindi la band assunse questo nuovo nome e pubblicò la prima canzone, Sultan of Swings, ebbe un successo enorme, ma nonostante ciò l'inizio fu abbastanza difficile perché andavano, diciamo, in controtendenza
1: Ah,
0: rispetto alla
1: sì.
0: musica dell'epoca, sì, rispetto al rock and roll. Diciamo che loro si ispiravano prevalentemente al blues o al rock and roll delle origini, quindi prima degli anni
1: Sì. Sicuramente
0: 70, 80, adesso gli anni che furono.
1: meno hardcore in
0: Sì.
1: generale, molto più soft
0: Sì.
1: come
0: E
1: genere musicale.
0: quindi queste, diciamo, sonorità un po' più asciutte ebbero comunque, nonostante ciò, un successo così grande che il produttore, adesso non mi ricordo il nome, Charlie Gillet, che conduceva un programma radio molto famoso, riuscì a. Cioè, ascoltando questa canzone, decise di mandarla sempre in loop e riuscì
1: Effettivamente a farla
0: a
1: conoscere, a
0: farla
1: farla
0: conoscere,
1: sentire.
0: sì.
1: Di che parla comunque Sultans of Swing?
0: Sì.
1: Diciamo che parla un inno all'amore per la musica. E tra l'altro, nel senso, parla di questo omonimo gruppo,
0: Sì.
1: jazz, ecco, che insomma che era costituito insomma da solo impiegati londinesi che non avevano alcun interesse di diventare famosi o chissà che cosa, ma che. Cioè, si divertivano solamente a suonare in questo pub londinese. E quindi all'interno della canzone ci sono varie scene di descrizione appunto all'interno di questo pub. Appunto, ad esempio, due componenti del gruppo impegnati a suonare, dei ragazzi vestiti alla moda che non sono assolutamente interessati dalla musica, l'uomo che insomma congeda il pubblico, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è una sorta di ballata,
0: Sì.
1: ecco, un inno comunque alla musica, alla musica leggera, ecco.
0: Sì, alla musica di ispirazione jazz, diciamo, in controtendenza quegli anni.
1: Bene, bene. Beh, ascoltiamola.

0: Bene, con questo solo sì. Lasciamo gli anni 70-80 sì. E voliamo negli anni 2000, nel 2010 in particolare, sì. E parliamo di una bellissima band, di una grandissima band super conosciuta,
1: sì, ormai
0: italiana.
1: Ormai negli stadi.
0: Esatto, ormai sì. 50 milioni di gente le va a vedere, vabbè, non so quanta sì. gente, ma tanti.
1: Però sì, tantissime persone, tutti gli esatto. stadi fanno, anche il prossimo anno. In estate verranno a Torino.
0: Esatto, ma adesso, no spoiler,
1: nel 2027.
0: Cioè, scusa, non vi lasciamo troppo sulle spine perché sì. stiamo parlando proprio dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì.
0: Cosa è successo, Ed?
1: È stato un attimo di
2: cioè,
1: Ed, tutto
2: un
1: bene?
2: Pannello addosso.
0: Scusate, ragazzi, perché
2: continuate, continuate.
0: Cioè, ma, no, niente, il nostro Ed è stato totalmente colpito da un pannello all'interno della regia. Vabbè, comunque andiamo avanti perché the show must go on, ragazzi.
1: Sì, The Show Must Go On, dicevano.
0: Bene, bene, e parliamo dei pinguini
1: sì.
0: E in particolare
1: allora, innanzitutto è un nome particolare,
0: vero,
1: come
0: vero.
1: Puoi
0: da
1: capire
0: viene?
1: Arriva da una birra prodotta dalla BrewDog che si chiama appunto Pinguini Tattici Nucleari in inglese.
0: Sì.
1: Tactical Nuclear, non c'è bisogno
0: Penguins.
1: Di
0: Penguins. No, no, vai, vai, lo devi
1: però,
0: dire.
1: E comunque esordiscono con come metal demenziale, come musica un po' stupida, con un EP che si chiama
0: Leggera.
1: Sì, Cartoni Animali, proprio demenziale,
0: sì,
1: credo
0: sì,
1: che
0: sì,
1: abbia
0: sì.
1: come Elio, credo che fosse il loro idolo.
0: Elio, esatto. Esattamente.
1: Sì, e, comunque nonostante ciò poi si spostano da innanzitutto abbiamo detto arrivano dalla provincia di Bergamo, quindi
0: sì.
1: un contesto particolare, iniziano a suonare in vari locali piccolini e si spostano di genere e vanno su un genere diciamo più indie rock
0: esatto, quello che poi tra l'altro è oggi alla fine, che comunque
1: sì.
0: sono tra i gruppi indie più
1: sì,
0: importanti.
1: Sì, adesso ormai sono diventati
0: esatto.
1: pop, però
0: pop,
1: sì, principalmente sì. era indie pop rock, non so adesso il termine, ed esce con l'album Il Re è Nudo. Sì.
0: Esatto, Il Re è Nudo, in particolare parleremo un attimo di Bagatelle.
1: Sì.
0: Bagatelle, che tra l'altro è una parola che viene dal francese, significa una piccolezza, una cosa di poco
1: sì.
0: conto, una cosa
1: sì,
0: stupida, ecco.
1: Una bazzeccola.
0: Che però una bazzeccola, ecco. Però sì. in realtà in termine a livello musicale questo termine tra l'altro cioè diciamo che contraddistingue delle composizioni brevi e anche molto, come dire,
1: sì, giocose.
0: Giocose, ecco, bravo.
1: Sì.
0: E tra l'altro molte bagatelle le ha scritte proprio Beethoven, quindi appunto
1: sì.
0: sono composizioni classiche, ecco.
1: Sì,
0: e
1: tante che lui, cioè, Riccardo Zanotti, il leader di questa, cioè il frontman, non
0: sì,
1: leader,
0: esatto,
1: perché
0: leader.
1: Non è un leader, ho sbagliato. Il frontman di questa band disse che l'ha scritta per una scommessa con un suo amico prete, tra l'altro anche
0: vero.
1: Una situazione per scommettere con un prete particolare. che aveva detto prova a scrivere una canzone felice. Lui quindi decise di scrivere una canzone sull'amore, beh, chiamandola appunto Bagatelle, per dire essere un, diciamo una pausa tra le canzoni diciamo, tristi che scrivevano
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, perché per parlavano di morte, di devasto,
1: sì.
0: eccetera. Adesso
1: parliamo d'amore.
0: Detto,
1: parliamo d'amore. Ed è anche forte questa cosa che la canzone diciamo parla di amore, ma in posti particolari, in situazioni
0: sì,
1: molto strane. E a parte che già il ritornello dice adesso, amore sei sempre vecchia solfa, la porta che scricchiola, ci cioè fa delle assonanze, delle
0: sì, sì, sì,
1: cose
0: sì.
1: che non
0: però,
1: c'entrano
0: sì,
1: troppo.
0: Di base di cosa sì. parla? Parla dell'amore e soprattutto l'amore in contesti sociali anche
1: sì.
0: non troppo carini. Appunto
1: sì.
0: si parla anche di immigrazione, l'amore
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: due persone.
1: Sì, c'è una strofa che parla di
0: sì.
1: due ragazzi immigrati su un barcone.
0: Esatto,
1: che
0: ma anche
1: tra l'altro è molto emozionante
0: esatto.
1: come strofa perché parlano di paura di arrivare in Italia, poi dice
0: sì, esatto, ma anche cotte giovanili,
1: sì.
0: comunque
1: ma
0: roba
1: anche inizialmente
0: così.
1: Cotte giovanili, sì.
0: E quindi con Bagatelle proprio descriviamo quello che è un po' il, come dire, il mood del gruppo in quel momento,
1: sì.
0: un po' musicisti poco impegnati e direi
1: sì.
0: non lo so, quando ascoltate
1: sì.
0: pensate che loro non avevano proprio soldi.
1: Sì, e poi sono passati da queste canzoni a suonare a Sanremo, andare
0: esatto.
1: a fare un successo enorme.
0: Andiamo agli esordi.

0: dopo aver quasi sfiorato la morte, ritorniamo qui per il nostro registrato quasi sfiorato la morte, però va bene. Parliamo adesso di Britney Spears.
1: Sì, okay? Abbiamo parlato di una ragazzina come Lorde che ha avuto un successo enorme, non possiamo non citare chi ha avuto un successo ancora più grande.
0: Ancora più grande, sì,
1: però
0: assolutamente.
1: Qualche anno prima, sì.
0: Esatto, siamo nei fine anni 90, inizio anni vabbè, più che altro fine anni 90. E parliamo di Britney Spears, che allora, sedicenne, sì, rivoluziona proprio quella che è la musica, la definizione di pop di allora. Perché comunque ricordiamo che al momento, cioè nel senso, a fine anni 90, le classifiche sono dominate più da grunge, da hard rock, insomma, hip hop oppure R&B maturo. E con lei comunque si va proprio a... c'è l'esordio non solo di Britney Spears in sé, ma proprio di un genere nuovo quasi. Cioè, oserei dire. E quindi parliamo proprio di insomma, la canzone che l'ha portata lì, che è Baby One More Time.
1: Tra l'altro diventare famosa così presto, poi ha avuto delle...
0: ripercussioni
1: sulla sua persona,
0: sulla sua salute mentale, mettiamola così,
1: perché è diventata famosa negli ultimi anni per essere più volte... aver perso il senno, diciamo.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: vabbè,
1: la canzone, tra l'altro la canzone non l'ha scritta lei, ma l'ha scritta il Max Martin, no?
0: Esatto, e soprattutto Max Martin,
1: leggendario produttore svedese che lavorava negli Stati Uniti anche per i Backstreet Boys, ha lavorato anche per The Weeknd, Taylor Swift ultimamente.
0: Insomma,
1: famosissimo.
0: Un sacco di idoli. E tra l'altro l'ha scritta lui, ma non per lei. Cioè, diciamo che la canzone nasce per un gruppo R&B femminile, il supergruppo R&B femminile, puntata supergruppo, shout out, vabbè, le TLC. Solo che le TLC hanno proprio rifiutato appunto di cantare questa canzone. Più che altro è stato un misunderstanding un po' a livello di linguaggio, perché loro non volevano assolutamente cantarla, perché insomma non volevano in qualche modo favorire la violenza domestica. Ricordiamo Hit Me Baby One More Time,
1: perché il testo,
0: cioè, colpisci,
1: dice Hit Me, appunto, e quindi loro volevano discostarsi da questa cosa, però diciamo
0: hanno alzato le mani, ecco. In realtà cioè, è stato tutto una insomma, non era scritto con questo intento da Martin, ma insomma, diciamo che lui, essendo svedese, non
1: c'era, diciamo, allusioni alla violenza, ma era solo un modo per
0: hit me up, vuol dire chiamami. Quindi parla proprio di questa storia di una relazione che è finita, e la ragazza che chiede al suo ex disperatamente di chiamarla un'ultima volta, hit me up one more time.

0: di Anna, non so, mi viene cantanti Holly, questi qua che fanno successo assurdo, una cosa simile, perché canzoni ti entrano in testa e fanno
1: esatto, e infatti proprio questa canzone viene proprio riconosciuta all'istante, nel giro di 30 millesimi di secondo, proprio dalle prime tre note, tan tan tan, e quindi questa è proprio una scelta tecnica fatta proprio da Martin, apposta, e ha avuto, insomma,
0: del genio.
1: Esatto, esatto. E comunque poi vabbè, Britney Spears diciamo che ha messo anche mano in quello che è poi il videoclip della canzone, di cui non, cioè, non abbiamo parlato, però comunque che tra l'altro, che prima inizialmente voleva essere tipo una roba fantascientifica di un'eroina che combatte contro il male eccetera, ma Britney ha proprio stravolto tutto, rendendolo poi uno dei videoclip più iconici degli anni 90,
0: più virali, anche se non c'è ancora internet.
1: Tra l'altro low cost, perché è stato girato in una scuola con degli abiti da scolaretta, così molto base, che non costano. E, beh, andiamo a riconoscere quella che è questa intro super top, dai.

0: Bellissima! Bene, bene,
1: bene,
0: bene.
1: bene.
0: Oh, sai che ho notato comunque una cosa? Che noi all'inizio puntata mi sa che non ci siamo salutati. Salutiamoci. Ciao Fra.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ed. Cosa sta...
1: È il tuo saluto?
0: Cosa
1: Sei
0: sta
1: vivo.
0: succedendo?
2: Sto bene, ciao, ciao.
0: Ciao. Non siamo mica dalla
1: Dal
0: domenica,
1: paradiso è
0: eh?
1: arrivato.
0: Allora, dici Ed,
1: Ah,
0: cos'era
1: ti sei
0: questo?
1: già messo in paradiso, eh? E complimenti.
2: Ma sono ancora in coda al
1: Beh.
2: col
0: Per il
2: biglietto.
0: ticket.
2: Per il triage.

0: Musica d'attesa questa.
1: Adesso vedo San Pietro e mi dice lui dove andare.
2: Sbom.
0: San Pietà.
2: Sbom. Dici, che cosa sta succedendo?
0: Come cos'è? Stai? Come è andato
1: sto molto bene.
0: Questo pannello che ti è caduto in testa.
1: Il panel è andato bene, ma io non so dove sia esattamente spuntato, anche perché non trovo un posto in cui ricollocarlo con questo pannello, ma...
2: Vabbè. È stato veramente vedere
1: è
2: questa
1: passato.
2: Cosa. Che
1: è passato.
2: Che cadeva.
0: È volato.
1: Voi, piani per la summer, adesso stiamo finendo.
0: Beh, siamo alla fine, quasi.
1: We're closing.
2: Ragazzi, appunto, cioè, stavo pensando anche oltre a non
0: salutarci. Vabbè, questa è l'ultima puntata...
2: Prima
0: delle vacanze. Hai piani per l'estate?
1: Io?
0: Sì.
1: Io devo studiare. Devo studiare?
2: Ma come? Di già?
0: Appena finita la sessione. Per settembre sì.
1: E perché ho girato prima della sessione apposta. Che già sapevo che avrei cominciato a studiare prima per settembre. Non so, forse una settimana mi faccio qualcosa, vado di qualche volte.
2: Le sagre del carciofo.
1: La sagra del carciofo.
2: Esatto.
1: Con la maschera di Spider-Man.
2: Ecco,
1: sì,
2: ecco.
1: Certo.
2: Temptation Island, per chi non abbia capito, però ecco. Va bene, dai. Il giusto
0: per chi
2: trash.
0: Non abbia capito, perché assolutamente io ho capito tutto.
2: No, lui lo guarda. Sì, e invece sì. Tu, cioè, non lo so, vacanzine, tu quel di Pianezza. No,
0: io vado via da Pianezza.
2: No way. Questa,
0: sì, vado prima in Germania, poi sì, vado a farmi un giro con la mia ragazza. Shout out Arianna,
2: che ancora non ce l'ha presentata, ma
0: siamo in Puglia.
2: Va
0: non
2: bene.
0: Possiamo fare altrimenti.
2: Perfetto. Io invece tornerò a quello che è la mia isola dannata e calda, la Sicilia. Vabbè, si torna a casa per un po', dai. E poi si va in Germania. Tra l'altro poi ti raggiungo in Germania.
0: Sì.
1: Aspettate, mi vengo anch'io, non lo so, cioè.
2: Tutti in Germania.
1: Bene. Stavo pensando una roba. Stavo avendo un pensiero molto strano, questa cosa ultimamente. La mia attività cerebrale è un po' morta, però mi avete acceso una luce prima. Avete parlato di SoundCloud, no? Perché parlavano di Lord, mi sembra.
0: Sì.
1: E voi l'avete mai usato tanto? Cioè avete più o meno presente come...
2: Sì, circa.
1: Come funziona?
2: Sì,
0: allora,
2: sì,
0: c'era
2: sì.
0: Stato un periodo che JC pubblicava canzoni solo su SoundCloud.
1: Jesus Christ.
0: JC sta per Gesù. Gesù. Gesù.
2: No, JC Christ. Vabbè. Dai.
1: Mi è venuto in mente che c'è un artista incredibile che non sentivo da una vita, che ha proprio debuttato su SoundCloud. Non so se voi lo conoscete. Adesso io ce l'ho dietro, perché tanto appunto ormai da quando
0: c'hai
1: ho fatto la canzone del pesce geniale, SoundCloud ce l'ho sempre aperto in giro. Quindi non so se lo conoscete, lo faccio sentire. Voi ditemi cosa vi ricorda.

0: This is a pigeon. I feel like Charlie Brown, except I ain't brown. Bitch, I'm green.
1: Non vi dice
0: this
1: nulla.
0: Is the sound of a lottery machine.
2: Bello film, bello figo versione American. Green.
0: Look at my shoes, them bitches is blinging.
1: No, niente.
2: Bellissimo. No, no.
3: Che è la canzone della pubblicità,
1: che
3: quella
1: è il debutto di Kanye West.
2: Ma che
1: No, non è vero. You know Miles.
3: Chi è questo?
1: You know Miles, però effettivamente che credo sia di You know Ball.
2: Sì,
1: però...
2: sì.
1: Assolutamente, okay, il suo grande debutto.
2: Interesting. Vabbè, io pensavo fosse tipo bello figo, versione americana. Versione American.
1: Very cool.
2: Lui non paga affitto. Vabbè,
3: tanto
2: comunque.
3: La prima cosa che esce quando scrivi Uno Miles è Uno Miles Martin Luther King.
2: Martin Luther King.
1: Non credo che Martin sia al corrente di questa cosa.
3: Sono amici. Una canzone si chiama Case and Hat Barber. Vabbè, un grande.
1: Sì, un grande,
2: che
1: un grande,
2: posso dire.
1: E allora, bene, prima di salutarci, dato che adesso comunque dobbiamo andarcene.
2: Eh sì.
1: Abbiamo un'ultima canzone magari da mettere?
3: Vai. Consigliaci qualcosa.
1: Sia, non sia Uno Miles, che già abbiamo messa. Io stavo pensando a un altro grandissimo gruppo che ha debuttato una ventina, quasi trentina di anni fa ormai. Parliamo dei Muse.
3: Pensavo parlassi di Forza Italia, però.
1: Forza Italia, grazie.
3: Un gran gruppo che ha debuttato 30 anni fa.
1: Io aspetto un altro debutto, devi sapere scondare Bibbia, ma quello molto più interessante. E comunque, quando appunto questi tre sgarruppati del Candy sono formati nel 99,
2: nice,
1: hanno fatto questo primissimo album che è Showbiz, che praticamente è OK Computer parte 2, ma non vado a parlare tanto dei Radiohead adesso.
2: Sì,
1: comunque, tracklist strapresa bene, tante influenze dei Radiohead, dei Rage Against the Machine, c'è un po' di tutto. E tra le varie canzoni c'è una che ha abbastanza acceso la polemica in quella che era la loro realtà locale, quindi quella del Kent, dei paesini. Perché, e qua andrò molto veloce perché siamo molto...
3: Sì, ma anche perché l'avevamo già citata...
1: Esatto, Falling Down, la canzone in cui, caro Matthew Bellamy, auspica che un asteroide rada al suolo il suo schifo di paese.
2: Ci sta.
1: Che potrei fare anch'io su Piverone.
2: Noi.
1: Se solamente avessi qualcosa contro Piverone, ma è un posto bellissimo, quindi...
2: Assolutamente.
1: Quindi, tutti a Piverone.
2: Shout out sindaco.
3: Shout è per out questo
1: Alessandro
3: che non...
1: Maria Fasolo,
3: Non è il successo dei Muse, perché non odi il tuo paese.
1: Esatto, quando torno al mio paese, diceva se
3: sì.
2: Ecco.
1: Quindi direi che non mettiamo Falling Down perché è troppo lunga, però c'è Sunburn che è molto più
2: bella
1: e che apre il debutto del debutto.

0: E vi lasciamo quindi con questo bellissimo, sì, con questa bellissima scala di pianoforte. Grazie Ed per aver messo una delle mie canzoni preferite dei Muse, mamma mia.
1: Bene, bene, prima di salutarci per le vacanze, giusto finire con una canzone dei Muse.
0: Esatto.
1: Dei Mouse.
0: Dei Mouse. Va bene ragazzi, comunque anche oggi siamo arrivati alla fine, anzi siamo quasi arrivati alla fine della stagione. Quasi,
1: quasi, quasi, quasi, ci si risentiremo,
0: esatto,
1: dopo
0: comunque
1: le vacanze.
0: Ma comunque ci sentiamo, esatto,
1: una volta,
0: almeno un'altra volta,
1: per salutarci per inizio sessioni settembre, che sarà pesante.
0: Brutto. Però prima di lasciarci, ricordiamo un attimo
1: dove
0: ci possono ascoltare.
1: Allora, il sabato alle 14 è la replica alle 20 su ondequadre.polito.it.
0: Sempre lo stesso giorno, il sabato alle 16, la puntata su Spotify senza canzoni con la playlist a parte. E infine, per insomma, per i nostri aggiornamenti, seguiteci anche su
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Ci sono quattro tipi di brutte persone, tra di loro cresco io. Perché di notte mi trascino e non ricordo dove è stata casa mia.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.

0: padre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the funk.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più schiava.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.